Idemo malo svirati, slušamo jedan talijanski blok, slušamo konsorcio Suonatori Indipendenti sa stvar se zove Matrilineare i Alma Megretta i pjesma Sempre.

Grazie, io t'adoro e te ringrazio, che senza magnaia mi sento sazia.

0: Sei andata a scuola, sai contare?
1: Come contare?
0: Come contare? Uno, due, tre, quattro, sai contare?
1: Sì, so contare.
0: E sai camminare?
1: So camminare.
0: E contare e camminare insieme lo sai fare?
1: Sì, penso di sì.
0: Allora forza, con te cammina. Vai.
2: Uno, due, tre, quattro, cinque, sei.

0: mente. Sei arrivato, sei arrivato su quel trono. Tra inchini e baciamano, fai il discorso e non parli italiano. Finalmente sei arrivato, sei arrivato su quel trono. Tra bikini e panciamano, fai il discorso e non parli italiano. Parli con l'accento della gente dove tu sei nato. Uno buono, uno buono.
1: Ah!
0: Tra bikini e panciamano, fai il discorso e non parli italiano. Parli con l'accento della gente dove tu sei nato.